0: System 4 oppure a scelta fra le migliori marche: cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
1: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
2: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
3: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
4: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
11: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
10: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
12: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 11:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
4: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
5: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili in Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
4: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
5: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
4: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo invece di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
8: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
9: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
8: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
9: Ma amore, anch'io!
8: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
9: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
8: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
10: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit, inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
12: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
13: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
12: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
13: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
12: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
13: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
12: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
14: Guarda che se ti prendo!
15: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
16: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
17: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
19: Benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo un piatto particolare. Si tratta dell'insalata di riso, mango e ananas. Vediamo insieme gli ingredienti per 6 persone. 300 g di riso basmati, 250 g di polpa di mango, 200 g di polpa di ananas, 150 g di piselli, 40 g di cipolla rossa, 150 g di feta, 25 g di olio extravergine d'oliva, erba cipollina, pepe nero macinato, menta fresca e sale. Vediamo il procedimento. Iniziamo naturalmente dalla cottura del riso, quindi lo versiamo in abbondante acqua salata e bollente e lo lasciamo cuocere seguendo i tempi riportati sulla confezione. Dopodiché lo scoliamo e lo lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Per velocizzare questa operazione possiamo passare il riso sotto il getto dell'acqua corrente. Passiamo a occuparci della frutta, quindi sbucciamo il mango e lo tagliamo a listerelle, infine a cubetti di circa un centimetro. Puliamo l'ananas, eliminiamo le due estremità, poi la parte centrale e otteniamo i 200 g di polpa tagliata a cubetti. Mondiamo la cipolla rossa e la tagliamo a fette spesse circa un centimetro. Infine tagliamo le fette ottenendo dei cubetti. In una padella versiamo dell'olio extravergine d'oliva insieme alle cipolle e lasciamo sfrigolare qualche istante. Dopodiché aggiungiamo i piselli e qualche cucchiaio d'acqua per prolungare la cottura. Sono sufficienti 10 minuti. In caso di piselli congelati, naturalmente il tempo di cottura è più breve. Uniamo i riso ai piselli, al mango e all'ananas tagliati in cubetti. Tagliamo con le forbici un po' di erba cipollina. Infine tagliamo anche la feta a cubetti e uniamo all'insalata di riso insieme a un pizzico di pepe nero macinato. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e mettiamo a riposare in frigorifero per qualche ora. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta: insalata di riso, mango e ananas, 300 g di riso basmati, 250 g di polpa di mango, 200 g di ananas, 150 g di piselli, 40 g di cipolla rossa, 150 g di feta, 25 g di olio extravergine d'oliva, erba cipollina, pepe nero macinato, menta fresca e sale. E siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.

0: Radio Record.
1: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
2: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
1: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
3: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
4: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
3: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
4: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
3: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti.

0: Radio Record.
1: Mo sciorbole, mo socme, mo ciò!
2: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
3: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
4: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
3: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazione 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
11: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
12: Enrico!
13: Cosa succede?
12: Il gallo stamattina non ha cantato.
13: Tranquilla, ha cantato, ha cantato. È dal 1962 che canta.
14: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
15: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
16: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
17: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante Pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
15: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Per ascoltare Radio Record con il DAV, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Un bel brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

Destinazione anni 80. In compagnia di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Mango, Luca Carboni e con tutti i protagonisti della musica italiana degli anni 80. Ogni mercoledì mattina su Radio Record. Come eravamo negli anni 80.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
3: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
2: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
3: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
2: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
7: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
6: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
7: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
6: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
7: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
6: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
10: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
11: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
10: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
11: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
10: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
11: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
13: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:00.
0: L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
4: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale, al largo della costa di Yanbu, con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
5: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
4: Cambiamo argomento, l'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
5: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
4: Lo sport, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Velbrock.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denarro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni, Proloco Alfero, 0543 91 0106.
10: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
11: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
10: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
12: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
13: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua e Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
13: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
13: Certo che è una novità. AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
13: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da AquaShop.
14: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
15: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
16: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
15: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
17: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
18: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
17: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
20: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
22: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali.

0: e Cantinaun, anche un'ottima scelta di vini sfusi da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaun, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
1: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
3: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
2: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme.
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
8: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
9: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
2: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
2: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
7: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
6: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina, il 13 e 14 agosto. Non mancare.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche che Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
12: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
3: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
2: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Guarda che se ti prendo!
6: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
7: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
8: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
9: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
8: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Voglia di un break in ufficio?
12: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
13: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato, piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
14: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
15: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
16: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
1: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Infinito Gregorio Paltrinieri dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna. L'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Velbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Quinto a Cerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade. I migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio. Dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca aperto in Australia. Leao dalla panchina, giocano Cissé e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, l'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato, in arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli, slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku. Il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club, il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B, Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.
18: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 13:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
3: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
4: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
3: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
4: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
3: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
6: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anch'io!
10: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
12: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
10: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
13: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denarro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni, Proloco Alfero, 0543 91 0106.
14: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
15: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
16: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
17: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
18: Hai sentito? Ma che cos'è?
19: È il nuovo distributore automatico di acqua.
18: Sai che novità?
19: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
18: Ah, però...
19: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
18: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
17: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
20: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
21: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
22: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
23: Record, promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
4: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
3: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
4: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
3: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
6: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
7: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
6: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina.

0: 13 e 14 agosto. Non mancare. Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
1: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
0: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
2: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
3: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
4: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
5: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
6: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
2: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
1: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
3: Guarda che se ti prendo!
4: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
2: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
6: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
7: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
6: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme.
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
13: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
14: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Enrico,
6: cosa succede?
5: Il gallo stamattina non ha cantato.
6: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
7: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
8: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
9: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
10: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
11: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
10: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
11: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
10: Pizzeria alla Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
12: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
13: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
14: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData, dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
1: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 14:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
2: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
3: Gli esteri: è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
2: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
3: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire, almeno fino a Ferragosto, su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica, capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata, della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
2: Calciomercato: Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura, lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
6: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
7: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
8: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denaro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni Proloco Alfero 0543 91 01 06.
9: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
10: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
9: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranch Ristorante .it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
12: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
11: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
12: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
11: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
16: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
5: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
6: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
5: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
6: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
5: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
6: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
5: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
7: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Enrico!
10: Cosa succede?
9: Il gallo stamattina non ha cantato.
10: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
11: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
12: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
14: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Radio Record.
1: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medievale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denarro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni, Proloco Alfero, 0543 91 0106.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
1: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
4: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
4: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
4: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
5: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
10: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
12: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
2: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
2: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
3: Ristorante del pescatore a Soane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
4: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
6: Gentile.

0: Le napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Gardini per arredare sconta fino al 70% per il nuovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
6: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
5: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
7: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Voglia di un break in ufficio?
9: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
10: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
11: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: esatta.
1: Sono le 15:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
4: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
6: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
5: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
4: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
5: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
4: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
12: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
13: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
12: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
14: C'era una volta una capannina. Un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
15: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
16: Sogniamo l'estate, progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
17: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
18: Record. Benvenuti all'appuntamento con Musica in cucina. Oggi vi proponiamo un piatto particolare. Si tratta dell'insalata di riso, mango e ananas. Vediamo insieme gli ingredienti per 6 persone. 300 g di riso basmati, 250 g di polpa di mango, 200 g di polpa di ananas, 150 g di piselli, 40 g di cipolla rossa, 150 g di feta, 25 g di olio extravergine d'oliva, erba cipollina, pepe nero macinato, menta fresca e sale. Vediamo il procedimento. Iniziamo naturalmente dalla cottura del riso, quindi lo versiamo in abbondante acqua salata e bollente e lo lasciamo cuocere seguendo i tempi riportati sulla confezione. Dopodiché lo scoliamo e lo lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Per velocizzare questa operazione possiamo passare il riso sotto il getto dell'acqua corrente. Passiamo a occuparci della frutta, quindi sbucciamo il mango e lo tagliamo a listerelle, infine a cubetti di circa un centimetro. Puliamo l'ananas, eliminiamo le due estremità, poi la parte centrale e otteniamo i 200 g di polpa tagliata a cubetti. Mondiamo la cipolla rossa e la tagliamo a fette spesse circa un centimetro. Infine tagliamo le fette ottenendo dei cubetti. In una padella versiamo dell'olio extravergine d'oliva insieme alle cipolle e lasciamo sfrigolare qualche istante. Dopodiché aggiungiamo i piselli e qualche cucchiaio d'acqua per prolungare la cottura. Sono sufficienti 10 minuti. In caso di piselli congelati, naturalmente il tempo di cottura è più breve. Uniamo i riso ai piselli, al mango e all'ananas tagliati in cubetti. Tagliamo con le forbici un po' di erba cipollina. Infine tagliamo anche la feta a cubetti e uniamo all'insalata di riso insieme a un pizzico di pepe nero macinato. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e mettiamo a riposare in frigorifero per qualche ora. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta: insalata di riso, mango e ananas. 300 g di riso basmati, 250 g di polpa di mango, 200 g di ananas, 150 g di piselli, 40 g di cipolla rossa, 150 g di feta, 25 g di olio extravergine d'oliva, erba cipollina, pepe nero macinato, menta fresca e sale. E siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
17: Radio Record ha presentato Musica in cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record, accende le emozioni.
1: Radio Record estate, un'ondata di musica.
2: Radio Record.
3: Enrico,
4: cosa succede?
3: Il gallo stamattina non ha cantato.
4: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
5: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
6: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
7: Guarda che se ti prendo!
8: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
9: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
10: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi! Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ren. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0544 1 68 81 80.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
15: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.

0: Danze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
1: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
2: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
3: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
4: Radio Record, dove vuoi, quando vuoi. Stare

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
5: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
4: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
6: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denarro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni, Proloco Alfero, 0543 91 0106.
7: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
8: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
7: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Santa Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
11: Antiche Macine. La leggenda oggi è realtà.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
15: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
16: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
17: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Fra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Ma sciorbole, ma socime, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0554 1 68 81 80.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però!
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente.

0: esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info regionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
2: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
1: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
3: Guarda qua. Qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme.
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
5: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
6: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
5: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
7: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto high size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
10: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
12: Radio Record Sport.
13: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
14: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
13: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista loro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni Rimini, meteorviaggi.it.
15: Buona estate con Radio Record.

0: L'ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
4: Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino, deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo.
5: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha così commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
4: La politica: la Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il via libera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
5: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
4: Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 km/h. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 kg, ha colpito la superficie del satellite terrestre creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. La NASA ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Radio Record.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Guarda che se ti prendo!
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco.
11: Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
14: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
15: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
14: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
16: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
17: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
16: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
17: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
16: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
18: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
19: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
20: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
21: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
22: Radio Record Summer Vibe.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 3.

0: 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
4: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
5: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
4: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
6: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
7: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
0: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
9: Di un muratore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Radio Record.
1: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
2: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
3: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denarro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni Proloco Alfero 0543 91 0106.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
5: E qui?
4: Alle terme!
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
9: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
10: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
11: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
2: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
1: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
2: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
1: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
3: Ristorante del pescatore a Suane di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
4: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
5: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
8: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
7: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
8: Ma amore, anch'io!
7: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008 su Facebook Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
14: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
15: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
14: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
15: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
14: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 17:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
3: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
4: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
3: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
4: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i 2 giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
3: Lo sport, con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincromisto dalla piattaforma 10 metri.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
7: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
6: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
8: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
10: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
11: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991. Punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
14: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
15: Hai sentito? Ma che cos'è?
16: È il nuovo distributore automatico di acqua.
15: Sai che novità?
16: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
15: Però...
16: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
15: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
14: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
17: Elettricista, idraulico. Per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
18: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
19: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
20: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: cazzo vuota.
1: Tra poco le previsioni meteo.
2: Radio Record. Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni. Fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
3: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule e in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
6: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
8: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
9: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
8: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
10: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
11: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
10: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
11: Ma amore, anche

0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
1: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
2: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spila in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
4: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
5: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
7: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denarro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni Proloco Alfero 0543 91 0106.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
5: e qui
4: alle terme.
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
3: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
6: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
3: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
6: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona. Sabato e domenica, 50 euro.
3: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
6: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
7: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
11: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Enrico,
2: cosa succede?
1: Il gallo stamattina non ha cantato.
2: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
3: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
4: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
5: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette da d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
6: Mmm, che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare. Mmm, Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
12: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
11: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Voglia di un break in ufficio?
15: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita 0541 68 66 04 a Poggio Torriana e su fastcoffee.eu.
16: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
17: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
16: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
17: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
16: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
18: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende

0: Ora esatta. Sono le 18 e 2 minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
2: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo di DHL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. E intanto di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
3: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
2: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
3: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
2: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chievo a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. 4 gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
8: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
9: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
10: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Guarda che se ti prendo!
14: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
15: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
16: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
17: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
16: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
11: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
18: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Domenica 9 agosto, 61esimo palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denaro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni Proloco Alfero 0543 91 0106.
2: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
3: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
2: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
3: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
2: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
4: Ma sciorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
7: e qui
6: alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
11: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
12: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
11: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
12: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
11: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.

0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
1: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani giovedì 6 agosto. Avremo cielo sereno su tutto il territorio regionale con attività cumuliforme pomeridiana associata a isolati rovesci temporaleschi più probabili in area appenninica. Temperature minime stazionarie comprese tra i 22 gradi delle aree extraurbane e 25 gradi dei centri abitati. Massime stazionarie o un lieve locale aumento con valori compresi tra 33 e 36 gradi lungo le aree costiere e i 38-39 gradi dell'entroterra con locali punte di 40 gradi. Venti deboli a regime di brezza lungo la costa, mare calmo o poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
2: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
3: Radio Record on the road.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: L'isola del tesoro, lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
6: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
5: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
7: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso il lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
10: Hai sentito? Ma che cos'è?
11: È il nuovo distributore automatico di acqua.
10: Sai che novità?
11: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
10: Ah, però...
11: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
10: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
9: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
12: Che gustoso quel pesce. Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio. Oh, buonissimi. Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente.
13: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
12: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
14: Sogniamo l'estate? Progettiamo insieme il futuro, perché in Panta guardiamo sempre avanti. Esprimi la tua voglia di comunicare con i nostri gadget, l'abbigliamento più originale e le stampe personalizzate. Scopri la linea estiva esclusiva Panta su pantapubblicità.it. Panta è Panta, il gadget nasce qui.
15: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina. Sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
16: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Enrico,
7: cosa succede?
6: Il gallo stamattina non ha cantato.
7: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
4: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962. Una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
8: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
9: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
10: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
9: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Voglia di un break in ufficio?
13: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
14: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
15: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
14: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
15: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
14: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
4: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70. Radio Record Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto 2026, parliamo delle acque libere. Ancora grande Italia Parigi. Ginevra Taddeucci riscrive la storia e serve un bis da leggenda, conquistando l'oro nella 5 km femminile, dopo quello nella 10. Sul podio c'è due volte il tricolore perché Barbara Pozzobon si tinge di bronzo con una prestazione straordinaria per una nuotatrice abituata a primeggiare nei 25 km. E questo è il pensiero di Ginevra Taddeucci sulla spedizione azzurra.
16: Siamo una squadra fortissima, ci sono gli atleti sono forti, sia quelli che sono qui sia anche quelli che magari sono rimasti a casa. Siamo una nazionale fortissima, anche fare le scelte tecniche comunque comprendo che è difficile, perché comunque vada siamo forti sia in Italia che all'estero, quindi io faccio complimenti a tutti sinceramente.
0: Bronzo nella 5 km per Gregorio Paltrinieri. Ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport la sua soddisfazione.
17: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
0: Nel nuoto artistico le azzurre completano il tris. Dopo il tecnico in libero, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice conquistano la medaglia di bronzo anche nel programma acrobatico. Si ripete il podio delle altre due gare di squadra, con la medaglia d'oro alla Russia in gara come atlete neutrali e l'argento alla Spagna. Passiamo al calcio. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che dichiara: il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. In chiusura le amichevoli internazionali. Inter e Milan pareggiano 1-1 in Australia. Perth, rete di Di Marco e Nkunku, mentre la Juventus vince 1-0 contro il Chelsea con il gol di Zegrova. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
18: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record on the road.

0: Ora esatta. Sono le 18 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
3: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Vieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
4: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, i genitori di Martina Carbonaro. A disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
3: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
4: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
3: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Record.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
7: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
10: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
9: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
11: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
12: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
13: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
14: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
13: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
15: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Airbasi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
4: Sorbole, mossocme, mocciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541. 68 81 80.
6: L'isola del tesoro, la forza dei dettagli. Su abiti e camicie pastello, un coprispalle in seta cangiante, una spilla in corallo marino azzurro, un bottone gioiello di madreperla. Le proposte caratterizzate da armonie metropolitane. La vetrina del vestirsi. L'isola del tesoro, Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa.
7: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
8: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
7: Da provare e gustare. Griglia d'Oro. E chi lo dimentica più?
9: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
10: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
9: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
10: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
9: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
8: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
9: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera

0: Zodiacolette, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi. Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
1: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
2: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
3: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani giovedì 6 agosto. Avremo cielo sereno su tutto il territorio regionale con attività cumuliforme pomeridiana associata a isolati rovesci temporaleschi più probabili in area appenninica. Temperature minime stazionarie comprese tra i 22 gradi delle aree extraurbane e 25 gradi dei centri abitati. Massime stazionarie o un lieve locale aumento con valori compresi tra 33 e 36 gradi lungo le aree costiere e i 38-39 gradi dell'entroterra con locali punte di 40 gradi. Venti deboli a regime di brezza lungo la costa, mare calmo o poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
4: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
2: Radio Record On The Road, il drive time con la musica più bella.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
0: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
0: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
2: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
5: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
4: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
5: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
4: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
5: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
4: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
6: Guarda che se ti prendo!
7: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
8: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
9: Enrico!
10: Cosa succede?
9: Il gallo stamattina non ha cantato.
10: Tranquilla, ha cantato. È dal 1962 che canta.
4: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
11: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
12: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
14: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
15: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
14: Altro che pesce lesso, sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
15: Ma amore, anch'io!
14: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
15: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
14: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.
16: Back to Summers! Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Ci sono sguardi che parlano senza dire una parola. Ci sono dettagli che rendono un momento davvero speciale. E poi ci sono attimi che se non li vedi bene, semplicemente li perdi. Da anni, Ottica Fantini si prende cura della tua vista con attenzione, competenza e passione. Ogni istante merita di essere visto davvero. Ottica Fantini, Cesena e Cesenatico. Perché vedere bene cambia tutto.
3: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
4: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
3: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. Star, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
13: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: On the road.
1: Il Drive Time.
0: Radio Record.
1: Con la musica più bella.
0: Drive Time. Radio Record. On the road. Il Drive Time. Con la musica più bella.

0: Sono le 20:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto su richiesta di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Dopo il voto in aula è scoppiata la bagarre e la seduta è stata sospesa. Gravissima una bambina di 6 anni ricoverata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Stando alle prime informazioni, è caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Sarebbe precipitata da un'altezza di circa 7 metri. Al momento della tragedia, in casa ci sarebbero stati i nonni. Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione al piano terra in via Alessandro Stoppato, in zona Romanina, a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi. Da quanto si apprende, la vittima è una 70enne rimasta intrappolata all'interno e deceduta per aver inalato troppo fumo. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma e le forze dell'ordine. L'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sul nuovo percorso sicuro per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei precisa che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta, sempre che terze parti non ostacolino il processo. Si tratta di un evidente riferimento agli Stati Uniti. Lo sport in chiusura, europei di nuoto, Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo Indi Maria e Raffaele Pelligra, nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Per il tennis, Lorenzo Musetti debutta al Masters di Montreal con un successo. Il carrarino batte al secondo turno il qualificato colombiano Nicolas Mejica. Al terzo turno lo attende uno tra Hodar e Mutè. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Record.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro. Montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
6: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
6: Ah, però...
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
7: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denarro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni, Proloco Alfero, 0543 91 0106.
10: L'isola del tesoro. Lo scrigno dei desideri. Ci sono sere romantiche, momenti allegri e informali, incontri brillanti, occasioni speciali. C'è sempre l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, bottega di abiti, uomo, donna.
11: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
12: L'estate di Radio Record accende

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
4: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
3: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinforzato.

0: E Cantinaon.
1: E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
2: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
6: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
7: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
5: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani giovedì 6 agosto. Avremo cielo sereno su tutto il territorio regionale con attività cumuliforme pomeridiana associata a isolati rovesci temporaleschi più probabili in area appenninica. Temperature minime stazionarie comprese tra i 22 gradi delle aree extraurbane e 25 gradi dei centri abitati. Massime stazionarie un lieve locale aumento con valori compresi tra 33 e 36 gradi lungo le aree costiere e i 38-39 gradi dell'entroterra con locali punte di 40 gradi. Venti deboli a regime di brezza lungo la costa, mare calmo o poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
8: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
9: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Rock.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
5: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
4: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
5: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
4: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
6: Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
7: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo, una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
6: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
7: Dal lunedì al venerdì 45 euro a persona, sabato e domenica 50 euro.
6: E se vuoi puoi semplicemente fermarti a pranzo, solo il piacere della cucina e del relax.
7: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
9: e qui
8: alle terme.
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
12: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 33 1008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
11: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
13: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
14: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
13: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
15: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro. Hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
16: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
17: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
19: Back to Summers. Su Radio Record, ora una canzone delle tue estati da ricordare.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I-Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
11: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

L'estate di Radio Record accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 21 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis, Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in 2 set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi 2 migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
4: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Villa Labor. Quest'estate ti cambia la vita.
10: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
9: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
10: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
9: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
10: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
9: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
11: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
12: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
13: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
14: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
13: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
15: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
16: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
15: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
16: Ma amore, anch'io!
15: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
16: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
15: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
17: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
18: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
17: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
19: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
20: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

Radio Record. 70 Emotions. 70 Emotions. 70 Emotions. Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
2: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denaro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni, Proloco Alfero, 0543 91 0106.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Voglia di un break in ufficio?

0: ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
1: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
2: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
3: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
6: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
7: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
6: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani giovedì 6 agosto. Avremo cielo sereno su tutto il territorio regionale con attività cumuliforme pomeridiana associata a isolati rovesci temporaleschi più probabili in area appenninica. Temperature minime stazionarie comprese tra i 22 gradi delle aree extraurbane e 25 gradi dei centri abitati. Massime stazionarie o un lieve locale aumento con valori compresi tra 33 e 36 gradi lungo le aree costiere e i 38-39 gradi dell'entroterra con locali punte di 40 gradi. Venti deboli a regime di brezza lungo la costa, mare calmo o poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
8: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
2: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
1: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
2: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
1: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
3: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
4: E qui?
3: Alle terme!
4: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
3: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
5: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Che gustoso quel pesce! Come dimenticare i loro famosi antipasti e gli strozzapreti allo scoglio? Oh, buonissimi! Volete sapere di che ristorante sto parlando? Ma della Griglia d'Oro, naturalmente!
7: Griglia d'Oro, ristorante di pesce dal 1969 a Igea Marina in via Tibullo 80. Anche pizzeria con forno a legna. Prenota allo 0541 331008. Su Facebook, Griglia d'Oro.
6: Da provare e gustare! Griglia d'Oro! E chi lo dimentica più?
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
11: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
10: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
11: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
10: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
12: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
13: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
14: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
15: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
14: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare, via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
16: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione Prezzi Pazzi! Grandi occasioni per svuota tutto, anche sotto costo! Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte! Telefonaci per un preventivo gratuito! Provare per credere! Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
17: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
18: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
17: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
18: Ma amore, anch'io!
17: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
19: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
20: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
21: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua!
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
3: Ah, però!
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
2: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
8: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
7: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina, il 13 e 14 agosto. Non mancare.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
11: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
6: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 22:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro 12esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
3: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
6: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
5: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino. piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia, 0547 666 101.
9: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
11: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
6: E qui?
5: Alle terme!
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
8: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.

0: Arcangelo.
1: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
2: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini.
1: Ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
2: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
1: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel Grottino.
2: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
1: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
3: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
4: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
3: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranch Ristorante .it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
6: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani giovedì 6 agosto. Avremo cielo sereno su tutto il territorio regionale con attività cumuliforme pomeridiana associata a isolati rovesci temporaleschi più probabili in area appenninica. Temperature minime stazionarie comprese tra i 22 gradi delle aree extraurbane e 25 gradi dei centri abitati. Massime stazionarie o un lieve locale aumento con valori compresi tra 33 e 36 gradi lungo le aree costiere e i 38-39 gradi dell'entroterra con locali punte di 40 gradi. Venti deboli a regime di brezza lungo la costa, mare calmo o poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
7: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
1: È il nuovo distributore automatico di acqua!
2: Sai che novità?
1: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
2: Ah, però!
1: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
7: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denaro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni, Proloco Alfero, 0543 91 0106.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
8: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
5: Elettricista, idraulico, per gestire la parte burocratica del tuo lavoro hai un partner efficiente. Flash 99, il software gestionale studiato e realizzato per semplificare il lavoro degli elettricisti e idraulici. Entra nel sito linkdata.it e scopri cosa Flash 99 può fare per te. Moduli della dichiarazione di conformità, fatturazione, preventivi, gestione clienti, fornitori e magazzino e molto altro. Semplicemente, velocemente. Flash 99 di LinkData. Dal 1986, software gestionale per elettricisti e idraulici. Clicca linkdata.it.
11: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Guarda che se ti prendo.
3: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
4: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
5: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
6: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
5: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Go go gomme! Da Romagna Pneus è iniziata l'operazione prezzi pazzi. Grandi occasioni per svuota tutto anche sotto costo. Quattro gomme a partire da 250 euro, montaggio compreso e garantite 3 anni, fino a esaurimento scorte. Telefonaci per un preventivo gratuito. Provare per credere. Romagna Pneus, via Lama 70, a Gambettola, 0547 58 113.
9: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
10: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
14: Seventy Emotions, 180 minuti di forti emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 23:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. 3 persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato 3 persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dai tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva 7º, Matteo Santoro 12º. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
3: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
4: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
3: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
5: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
7: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
6: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
7: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
6: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
13: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte. Telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
14: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sulle prime colline di Sant'Arcangelo c'è un luogo dove il pranzo torna ad essere un momento da vivere davvero.
2: Locanda Antiche Macine riapre anche a pranzo. Una scelta pensata per chi cerca gusto, tranquillità e un'atmosfera esclusiva.
1: Due portate a scelta tra antipasti, primi e secondi, bevande e dessert esclusi, con l'ingresso in piscina incluso nel prezzo.
2: Dal lunedì al venerdì, 45 euro a persona, sabato e domenica, 50 euro.
1: E se vuoi, puoi semplicemente fermarti a pranzo. Solo il piacere della cucina e del relax.
2: Locanda Antiche Macine, via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Info e prenotazioni su antichemacine.it e sui social.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
7: e qui
6: alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Enrico,
9: cosa succede?
8: Il gallo stamattina non ha cantato.
9: Tranquilla, ha cantato, è dal 1962 che canta.
0: Antica Osteria del Gallo, nel borgo storico di Savignano. Sergio, Maria Luisa e i figli Enrico ed Ilaria vi aspettano per farvi riscoprire la vera cucina tradizionale in un ambiente familiare. Antica Osteria del Gallo, dal 1962, una tradizione che si rinnova. Borgo storico Savignano sul Rubicone. Seguici sui social.
10: Vi aspettiamo anche con i nostri tavoli all'aperto, al fresco, nel caratteristico borgo storico di Savignano sul Rubicone.
3: Sulle colline vicino al borgo di Sallè

0: vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
1: C'era una volta una capannina, un luogo dall'atmosfera suggestiva, dove regnavano eleganza e accoglienza, dove il panorama era romantico. Ogni evento si trasformava in un grande evento e le serate prendevano vita. Entra nel mondo della capannina, sarà una favola. Longiano, via Montigallo 50, a pochi chilometri dalla via Emilia. 0547 666 101.
2: Puoi vedere anche tutte le partite di Sky. Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi.
3: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.
2: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani giovedì 6 agosto. Avremo cielo sereno su tutto il territorio regionale con attività cumuliforme pomeridiana associata a isolati rovesci temporaleschi più probabili in area appenninica. Temperature minime stazionarie comprese tra i 22 gradi delle aree extraurbane e 25 gradi dei centri abitati. Massime stazionarie o un lieve locale aumento con valori compresi tra 33 e 36 gradi lungo le aree costiere e i 38-39 gradi dell'entroterra con locali punte di 40 gradi. Venti deboli a regime di brezza lungo la costa, mare calmo o poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, vi auguro una buona serata.
4: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

7th Emotions. Seventy Emotions, 180 minuti di forti emozioni.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Il vino è un'opera d'arte da gustare con gli occhi e con il palato.
3: GM Eventi Group vi aspetta il 13 e 14 agosto a Bellaria Igea Marina per Onde di Vino. Un mare di sapori, un calice di emozioni. Due serate tra vino, cibo e musica per vivere un'esperienza tutta da assaporare.
2: Onde di Vino 2026 a Bellaria Igea Marina. Il 13 e 14 agosto. Non mancare.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
5: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Villa Labor, quest'estate ti cambia la vita.
9: Con la splendida piscina nel verde di un parco secolare, ideale per il relax di grandi e piccini,
8: ti rilassi nel solarium, fai un bagno rinfrescante, con un panorama mozzafiato sul borgo di San Leo.
9: E se arriva l'appetito, ci sono gli speciali menù estivi, spiedini di frutta e macedonie.
8: Villa Labor è anche hotel e ristorante nel grottino.
9: L'ideale anche per eventi e matrimoni a bordo piscina.
8: Giornate d'estate a Villa Labor, località Madonna di Pugliano. villalabor.it.
10: Domenica 9 agosto, 61esimo Palio dei Somari ad Alfero. Dalle 17 sfilata medioevale, gara dei Somari, stand gastronomico e gran finale con il comico Gianluca Impastato e il grande Denarro. Palio dei Somari ad Alfero, domenica 9 agosto. Info e prenotazioni Proloco Alfero 0543 91 0106.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Sulle colline di Longiano, proprio sotto la capannina, c'è il ristorante pizzeria La Tramonteria. Pasta fatta a mano e la vera cucina romagnola, come una volta. E se ami la pizza, le migliori farine e l'ottima qualità degli ingredienti. Ristorante pizzeria La Tramonteria, via Montilgallo 53, Longiano, 0547 66 5959.
12: Se festeggi il tuo compleanno, le bollicine per brindare te le regaliamo noi. Da noi puoi vedere anche tutte le partite di Sky.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Cara, certo che mare, spiaggia e sole sono il top, però dopo un po' stancano.
6: Ma perché domani non facciamo una bella gita in collina?
5: Che idea fantastica, venire al ristorante del pescatore!
6: E la location con il lago nel bosco è semplicemente da sogno.
5: Pensa che ci troviamo a solo meno di un'ora di strada dalla nostra spiaggia.
7: Ristorante del pescatore a Suanne di Pennabilli, Rimini. Rinomata cucina del territorio con pasta e dolci fatti in casa e gli arrosti cotti nel forno a legna. Aperto pranzo e cena, chiuso i lunedì. Info e prenotazioni 0541 915 104. Ristorantedelpescatore.com.
8: Ristorante del pescatore, un'esperienza indimenticabile.
9: A Sant'Arcangelo e Cantinaon. E Cantinaon offre una vasta scelta di vini, le migliori etichette nazionali ed estere per allietare la tua tavola di ogni giorno o quella delle occasioni speciali. E Cantinaon, anche un'ottima scelta di vini sfusi, da scegliere e sfillare direttamente dalla botte. E Cantinaon, in via Andrea Costa 65, nel cuore di Sant'Arcangelo.
10: Gentili palestrini.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia, seduti in piazza nel magnifico Deor.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Gardini per arredare sconta fino al 70% per rinnovo showroom. Tantissimi prodotti disponibili in pronta consegna, scontati fino al 70%.
3: Cogli al volo l'occasione. Assicurati di essere tra i primi a scegliere tra i tanti prodotti in esposizione e innamorati della tua nuova casa.
2: Gli sconti fino al 70% di Gardini per arredare sono limitati. Fissa il tuo appuntamento con un nostro arredatore. Gardini per arredare. Via Savignano 54, Gatteo. Gardiniperarredare.it.
4: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
6: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
5: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
6: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
5: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
7: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. È mezzanotte e due minuti. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: En la noche en la playa tiene los sonidos de Radio Record.